0: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Easy Rock. In the night.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
1: Radio Easy Rock.

0: È tempo di festeggiare! Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano. Lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
1: Fatto l'ultimo aggiornamento.
2: Ci colleghiamo
1: nel video
2: per
1: trovate
2: aiutarvi.
1: Il flusso operativo.
2: Sta arrivando un nostro
1: Ci colleghiamo
2: tecnico.
1: Per aiutarvi.
3: Dottoressa, sento le voci.
2: Lei è un cliente sistemi?
3: Sì.
2: Allora è normale.
1: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
4: Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software. Gli diamo voci insieme ai nostri partner.
1: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
4: www.sistemipuv.it
5: 30, 40, 50.
6: Signora Convenienza, che fa? Gioca all'otto?
7: Signor Risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
6: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
7: Ah, che rima!
8: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99€ e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95€.
6: Galassia!
8: Lì per risparmio per tutti.
9: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
10: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
11: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
10: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
11: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
10: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
11: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Claudia Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin. Anzi, scusa, Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
6: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona, perché mia.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo.

0: pasta Honey Mustard. Nuove Mac Crunchy Chicken Strips. Tutto per il dip.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere

Le 13.41 all'ascolto di Radio Easy Rock in Vespa Spaghetti Accident con Domi Grande, la musica di ZZ Top. E visto che abbiamo ancora 20 minuti da passare insieme, parliamo adesso di questa scoperta che è avvenuta casualmente di una rarità musicale. Non è la prima volta che succede, certo che questa è praticamente finita direttamente in un programma della BBC. È un programma che si occupa appunto di cercare pezzi di antiquariato. L'esperto, cioè l'archeologo che praticamente conduce il programma, è andato nel castello di Caerphilly in Galles e lì ha incontrato praticamente questo signore che praticamente vive in questo castello. Gli ha chiesto di alcuni pezzi di antiquariato, poi ha visto che c'era questa bella collezione di dischi in vinile e gli ha detto: ma scusi un attimo, possiamo un po' vedere che dischi ci sono? E non ti ha mica trovato una copia di un singolo di Who Loves Love dei Led Zeppelin? Considerate che i Led Zeppelin negli anni 70 erano categorici, non volevano assolutamente che venissero pubblicate le loro canzoni in versione 45 giri, cioè singolo, ma solo gli album. E quando vennero pubblicate solo 500 copie proprio dall'Atlantic Records di quel pezzo lì, loro dissero al manager: distruggi tutto, fai distruggere tutto. Ed è così che è andata, furono distrutte tutte queste copie tranne probabilmente questa. Questo signore ha detto: guardate, io l'ho anche usato questo disco, ogni tanto faccio delle feste con gli amici, lo metto. Quando gli hanno detto cosa può valere adesso, ha detto: no, non lo suono più, ma lo tengo. Non ha intenzione di venderlo. Led Zeppelin, Ramble On.

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse. Vado su sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
1: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima.
2: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99 euro, e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95 euro.
1: Galassia,
2: l'iper risparmio per tutti.
3: La casa perfetta è quella che parla di te, e noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
4: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
3: Inoltre corner tematici con le ultime tendenze di mercato,
4: design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
4: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.
5: È tempo di festeggiare! Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.

I Kaiser Chiefs di Ruby. Allora, da Ruby a Domi è un passo. Infatti adesso vi saluto e vi auguro una buona giornata all'ascolto di Radio Easy Rock. Da Domi Grande appuntamento a domani, sempre a mezzogiorno, per le nostre due ore insieme, per insomma avere tanta musica e tante notizie. True Blood per salutarci. Ciao, a domani.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo e gli amici di Easy Rock. Riviamo la classica ottobrata nella giornata di domani sulle nostre regioni nord-orientali. Sul Triveneto, difatti, la presenza dell'anticiclone subtropicale dalla Spagna sarà garanzia di stabilità con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Temperature del pomeriggio diurne gradevoli, con massime che si spingeranno fino a 22 gradi sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia. Invece questa notte clima fresco con minime anche fino a 10-11 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Radio Easy Rock. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
4: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre, regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
5: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tomaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it. Media Partner, Radio Easy Rock.
6: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Fatto l'ultimo aggiornamento.
1: Ci colleghiamo
0: nel video
1: per aiutarvi.
0: Trovate il flusso operativo.
1: Sta arrivando un nostro
0: Ci colleghiamo
1: tecnico.
0: Per aiutarvi.
2: Dottoressa, sento le voci.
3: Lei è un cliente sistemi?
2: Sì.
3: Allora è normale.
0: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
4: Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software. Gli diamo voci insieme ai nostri partner.
0: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
4: www.sistemipuv.it 30, 40, 50.
5: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
6: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
5: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
6: Ah, che rima.
7: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99 euro e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95 euro.
5: Galassia.
7: L'iperrisparmio per tutti.
8: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

Accendo il microfono, magari va meglio. In Repubblica, quelli di Ready to Go per appoggiare le ruote così nella nostra Highway to Rock. Era il 1996, mentre adesso è mercoledì, Meine Damen und Herren, il 14 di questo mese di ottobre 2026. Sono le 16 da 5 minuti. Siete su Radio Easy Rock, che è un modo giusto per affrontare il pomeriggio, per fare un po' di strada insieme, per viaggiare, per scoprire nuovi e vecchi panorami di rock and roll e per raccontarci un po' di cose, perché no? Se volete, anche al 388-893-6699, la nostra linea WhatsApp che vi consente di mettervi in contatto con noi. Io sono Claudia Valentini e pensavo che la prima tappa del nostro viaggio potrebbe essere in quel di Boston, dove guarda caso ci sono proprio i Boston di More Than a Feeling.

0: È tempo di festeggiare! Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
1: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
2: 30, 40, 50.
3: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
4: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
3: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
4: Ah, che rima!
5: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99€ e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95€.
3: Galassia!
5: Lì per risparmio per tutti.

0: abilità. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia. Non sono giunte in redazione segnalazioni di disagi, gli spostamenti risultano regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che sulla A4 dalle 22 di giovedì 15 fino alle 6 del giorno successivo per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra la A4 e la A13 sia per chi proviene da Milano sia per chi proviene da Venezia. La clientela che intende immettersi in A13 con direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Prima di salutarvi vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

What's the frequency, Kenneth? R.E.M. Come trasformare la frase strana pronunciata durante un'aggressione a un giornalista americano che si chiamava Dan Rather in una canzone. Ci sono riusciti per l'appunto proprio gli R.E.M. A proposito di R.E.M., Michael Stipe ha fatto una cosa gravissima, gravissima, per la quale non lo perdonerò mai, mai più. Ha iniziato, ha ufficialmente inaugurato il tunnel del... Cosa fai a Capodanno? La morte. No, sai perché? Perché lui ha deciso questa cosa, che intanto bisogna aspettare questo Capodanno, appunto, che ci porterà nel 2027. 5 secondi dopo lo scoccare della mezzanotte lui ha detto: io pubblicherò un nuovo singolo con tanto di nuovo video. Se invece volete fare i precisini e aspettare anche l'album, beh, allora si aspetta la primavera inoltrata, maggio 2027. Vabbè, intanto lo sappiamo, è già qualcosa. The Baby Shambles, Nothing Comes to Nothing.

0: di 80 per gamba questi qui, giusto per dire, insomma, arrivarci. The Rolling Stones, Mr. Chum.
1: Cosa rende un artista un'icona senza tempo? Lo scopriamo sfogliando una nuova pagina di Radio Easy Rock Anthology. Protagonista della puntata Flea, l'uragano creativo dei Red Hot Chili Peppers. L'uomo che ha fuso l'energia pura del funk con la rabbia del punk, trasformando il basso in una forza della natura travolgente. Vi aspettiamo venerdì alle ore 21, solo su Radio Easy Rock, dove il rock si racconta.
2: Radio Easy Rock.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin.
4: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
10: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino. Belluno, un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it. Media Partner, Radio Easy Rock.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

I Wizard, quelli di Say It Ain't So, qui su Radio Easy Rock alle 16 da 39 minuti in una Highway to Rock che ci vedrà insieme fino alle 19. Non so voi, ma io più le persone sono un po' fuori, ma anche tanto fuori, e più mi piacciono. Per esempio gli Half Live, che stanno tornando con materiale nuovo e peraltro si apprestano anche a tornare sul palco, perché il 30 ottobre parte da Atlanta il loro Billions Tour, che ha una serie di concerti soprattutto negli Stati Uniti. Però sono un po' andata a vedermi la storia di questi ragazzi, che quando hanno registrato il loro EP di esordio non avevano un buco dove mettersi, cioè non sapevano dove andare, come provare, eccetera, finché hanno fatto una gita nel deserto del Mojave e lì hanno visto che c'era un vecchio hangar per elicotteri e hanno detto: oh, ma qui è perfetto. Cioè, qui nessuno che ci può dire abbassate il volume, eccetera, eccetera. Poi senti l'acustica, senti come suona la batteria. Perfetto, ragazzi, andata. Helpful.

Chris, universally speaking, oh, ve lo dico, mancano due giorni al compleanno di Flea, e ti pare che noi non lo festeggiamo? Lo festeggiamo, e come? E lo facciamo con una puntata speciale di Radio Easy Rock Anthology, che naturalmente vi proponiamo proprio durante il giorno del suo compleanno, quindi venerdì il 16 ottobre. Attenzione, perché alle 21 qui su Radio Easy Rock si parla proprio della storia, della vita, ma soprattutto della tecnica e della musica di Flea. Vi aspettiamo. Radio E.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: 30, 40, 50.
3: Signora Convenienza, che fa? Gioca all'otto?
2: Signor Risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
3: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
2: Ah, che rima!
4: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99 euro e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95 euro.
3: Galassia!
4: L'iper risparmio per tutti!
5: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Radio Easy Rock.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
2: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Radio Easy Rock News.
7: Bentrovati, il decorso post-operatorio del Papa procede in modo regolare, lo comunica una nota del Policlinico Gemelli. I valori degli ultimi esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il Papa ha iniziato a camminare in stanza ed ha ripreso una regolare alimentazione. Svolte nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicar a Roma, individuati i presunti autori delle aggressioni, si tratta di due giovani di 16 e 17 anni. Quella notte ci siamo divertiti, hanno messo in caserma davanti al PM. L'accusa per i due denunciati a piede libero e di tentato omicidio. Continua la protesta degli operai dell'ex Ilva a Genova questo pomeriggio, occupata la prefettura. Mobilitazioni, presidi e blocchi anche a Taranto. Ieri il via libera del governo al decreto ex Ilva da 187 milioni di euro. Per i sindacati mancano le risposte alle misure straordinarie. Entra nel vivo la festa del cinema di Roma. Giuseppe Tornatore, nella sezione Storia del cinema, riaccende la magia di Nuovo Cinema Paradiso. Il regista messicano Diego Luna presenta in anteprima Cenere in bocca. Tra le star più attese sul red carpet, John Turturro ed Andrew Scott. Una buona serata da Alessio Galea.
8: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Il primo appuntamento dei Blink-182, questa First Date dal 2001, li aspettiamo nel 2027 in Italia, ma se non volete aspettare così tanto per godervi dei bei live, cuccatevi i live delle nostre band ambassador in nirvana.it. Saranno venerdì 16 ottobre nella Repubblica di San Marino, al San Marino Beer Fest. I Breakout Foo Fighters Tribute invece sabato 17 ottobre saranno al Vallalla di Thiene in provincia di Vicenza, e poi The White Stripes per Jam Tribute sabato 17 ottobre invece saranno a Forlì, esattamente al X-Ray. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, e ce n'è per tutti i gusti anche nel nuovo album dei Kasabian. Questo è un bel estratto, si chiama Nothing Better Than This.

Tempa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, si registrano code tra Soave e Verona Est in direzione Milano. Spostiamoci sulla tangenziale di Mestre, qui code per traffico intenso tra il Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste e tra la rotatoria della Milanese e Marghera sulla carreggiata opposta. Vi informiamo che sulla A4 dalle 20 di giovedì 15 fino alle 20 di domenica 18 ottobre sarà chiusa l'area di servizio di Limenella Ovest, localizzata tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano, in direzione Milano. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

Ma cos'erano questi quattro ragazzi se non favolosi? I Beatles A Hard Day's Night, che torneranno peraltro al cinema in quattro nuovi film nel 2028, quelli di Sam Mendes, dedicati appunto a ognuno di loro. E qui è scattato una piccola protesta di Paul McCartney, che ha questa cosa, questa fissa per un dettaglio che niente, non gli va giù, gli rompe le palle in un modo pazzesco. Perché? Perché nei film lo hanno sempre fatto più basso di John Lennon, e anche stavolta ha visto una fotografia del set e subito no, basta. Quindi ha scritto proprio a Sam Mendes per protestare, dicendo: io non capisco perché continuate a intestardirvi a fare questa cosa, perché io, John e anche George eravamo praticamente alti lo stesso, quindi vedete di sistemare la cosa, perché così non può andare bene. Voglio dire, che fai, lo ignori Paul McCartney, non se ne parla nemmeno. 18 da 21 minuti, sono tornati anche loro, Dirty Honey.

Gli Arctic Monkeys, quelli di Are You Mine, pezzo che avevano pubblicato nel 2012 e che poi sarebbe entrato in quell'album che si chiama AM, che invece sarebbe uscito poi l'anno successivo. Però degli Arctic Monkeys bisogna parlare proprio in questo 2026, perché proprio in questi giorni circola qualche voce di un possibile ritorno degli Arctic Monkeys. E allora? Che aspettate? Devo venire lì? Ci sono alcune fotografie che sono state pubblicate, che insomma sono circolate un po' sui social, che ritraggono Matt Helders insieme agli altri membri della band, e naturalmente tutti i fan hanno detto finalmente si torna, eccetera eccetera. Però se poi fai quella antipatica tipo io e vai a cercare gli annunci ufficiali, spulci un pochettino, zero, niente di niente. Però noi si tiene le, insomma, le antenne belle dritte per poi cercare naturalmente di informarvi. Chi invece è tornato da un po' è il signor Jake Bugg, l'album si chiama Alamo e noi qui su Radio Easy Rock ci ascoltiamo questo nuovo singolo, Never Can Tell.

0: Così con una spolveratina di classic rock, il signor Jake Bugg, Never Can Tell. Radio Easy Rock.
1: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
2: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su LiveTicket. Ticket.it, media partner, Radio Easy Rock.
3: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
5: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna. Sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Dietro a una medaglia vinta c'è un metodo, dietro a un record c'è una tecnologia e dietro a una squadra che vince ci sono quasi sempre dei grossi investimenti. Su Wikisport tutto questo lo racconto ogni giorno con dati e numeri alla mano. Io sono Michele Sabatino e ogni settimana vi aspetto con un nuovo episodio del mio podcast.
10: 5 minuti di sport è una produzione Strimmo Studios.
11: Strimmo Studios.
10: Puoi ascoltare il podcast su strimmo.it o scaricando l'app gratuita Strimmo.
12: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy.

Mr. Lenny Kravitz e la sua Again. Era proprio il 2000 tondo tondo. Per lui è stata un'estate 2026 parecchio impegnativa, ragazzi. Cioè non è che si sia sentito molto, però è stato piacevolmente ospite, sono parole sue, di qualche live in giro per il mondo, naturalmente live di amici, colleghi e quant'altro. E poi, a giudicare perlomeno da tutte le foto che ha messo nei suoi canali social, ho come l'idea che si sia goduto questa casetta piccola, una roba umile, ma proprio pochi metri quadri lì in quel delle Bahamas, dove insomma ha preso dimora da un bel po'. Chi invece avrà un autunno impegnativo sono loro, i Queens of the Stone Age.

0: mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Easy Rock in the Night.

0: Radio Easy Rock. In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.